0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E mi chiedo ancora come mai guardo sempre la fotografia, ora che sei andata via. Sarà

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua. I pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

lì, lo so, non dormi ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda si addorcivano.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia. Dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Non credere che

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Amo da bueno vivo.
2: Vamos.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-57-33403 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Siamo meridionali, siamo meridionali.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Che pasa contigo?

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Chissà cosa...

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. Darne l'annuncio dopo una fase di silenzio è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet, ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi lunedì 27 luglio 2026. Il santo del giorno è San Pantaleone, medico e martire del IV secolo. Curava gratuitamente i poveri senza chiedere nulla in cambio. Oggi nella storia, 1929, esce il primo romanzo di Alberto Moravia, Gli indifferenti. Aveva solo 22 anni e scrisse un libro che avrebbe cambiato la letteratura italiana del Novecento. Una storia borghese, raccontata con uno sguardo lucido e spietato che nessuno aveva mai osato usare prima. Nati oggi, 1835, nasce Giosuè Carducci, il più grande poeta italiano dell'Ottocento dopo Leopardi. Con le sue opere, ha cercato la solennità dei classici greci e latini, diventando il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1906. 1934, nasce Peppino Di Capri, cantante e pianista napoletano, tra i più amati della musica leggera italiana. Con brani come Roberta e Champagne, ha accompagnato generazioni di italiani, diventando uno dei simboli indiscussi della canzone partenopea. Curiosità del giorno. Lo sai perché sbadigliamo? Non è perché abbiamo sonno o siamo stanchi, come si è sempre creduto. La spiegazione più accreditata oggi è che lo sbadiglio serve a raffreddare il cervello, che tende a surriscaldarsi quando siamo affaticati o annoiati. Lo sbadiglio stimola la circolazione e abbassa la temperatura cerebrale. Ma la cosa più curiosa è che è contagioso. Basta vedere qualcuno sbadigliare, per farlo a propria volta. Se ti è venuto da sbadigliare proprio adesso, non è colpa nostra. Pillola di buon umore. Non cercare di essere migliore di qualcun altro. Sii la versione migliore di te stesso. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le sei canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni, quasi agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica che viene aperta come sempre da Angela.
4: Esatto, e partiamo proprio con La Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi, nessuno.

0: Noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

0: questi erano i Mattia Bazar che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per Dissidi con l'Antonella Ruggero. Ora salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80, restando in Liguria, restando a Genova.
1: Esatto, facciamo un salto proprio di 30 anni, che dal 1959 ci fermiamo al 1989. Lui è un cantautore della scuola genovese, come diceva Marco, e alterna canzoni divertente ad altre strappalacrime, come questa, Ti amo e non lo sai, lui è Baccini.
2: Rivido precoce, lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore, è così dolce, regala al suo cuore che stelle negli occhi.

occhi bagnati, mi fissi per un momento. Sei triste ma non puoi, tu non puoi fermare il tempo. Un'attrice gira al mondo, un'attrice deve recitare.

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Ci diamo una mossa, perché siamo stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia? Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: Siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues. A voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: Qui lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Ore Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo, sì.
0: Ok, ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque, noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora, Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti!
1: A tutti.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Musical Chat. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà, bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999.

La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica, e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale travolgente, questo pezzo ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione. Si sono separati più volte. Poi l'altro significato, che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta "Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire", ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora, poi, io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce. Qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia, dei Litfiba.

Rieccoci di nuovo insieme dopo questa voce che qualcuno definisce di cuoio dell'Elite FIBA, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. E ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva e, quando serve, magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzés numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima Elite FIBA ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di €1 milioni. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglie Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
3: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
5: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista a Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio, ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
3: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
2: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
6: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
8: Stai ascoltando Enjoy con Tony Delta.
9: Enjoy News.

0: oceanica.
1: Eccoci qua, ci siamo, un nuovo appuntamento di Enjoy alla grande, oggi dedicato alla musica techno trance, hard style del passato di più di 20 anni fa. Avremo come ospite, ritorna il grande Lorenzo Farina, in arte Lori DJ. Ma dopo la sigla, bye!
2: Su Enjoy! Enjoy.

direttamente dalla Germania, Pulse Driver, un DJ fantastico che poi componeva anche altri gruppi, sempre della musica Eurodance, della musica dance, in questo caso in chiave tedesca. Ci

searching for another place, beyond time, beyond space.

No Gravity. Noi ci crediamo nella galassia, nell'universo, bene? È bello sognare, è bello viaggiare così, fuori, nello spazio, o comunque qui da noi, no? L'importante è viaggiare con la persona giusta, con la musica giusta, con la radio giusta e anche con l'urlo giusto, perché ogni tanto urlare è segno di piacere. Allora continua questa musica fantastica, in chiave tedesca in questo caso. Ritorniamo verso il nostro paese, verso lo stivale. Loro erano gli Online. Iniziava il periodo di internet, era il 2001, quindi che c'era Messenger di MSN, vi ricordate il suonino? Loro erano appunto gli Online con My Eyes Are Talking To You. Disco fantastico, mi piaceva il ritmo, ma nello stesso tempo mi piaceva anche il sintetizzatore che arriverà fra un po'. Intanto mi

0: Ann Lee ce la ricordiamo per Two Times, più famosa. Questa era So Deep, molto molto bella, un po' più di nicchia, però nel 2001 era molto apprezzata dagli amanti del genere. Noi l'abbiamo riascoltata, oggi tante chicche vi faccio riascoltare in attesa di Lori DJ che da Milano si collegherà e ci suonerà la musica in vinile. Io oggi mixo poco, parlo molto, però ve la faccio comunque ascoltare la musica, questa è la cosa importante. Facciamo un piccolo break e siamo qui.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: News. Disco Tender.
5: Enjoy.

No, dai, dai. Carico. Ah, chi, per chi è appassionato di questo genere, questo disco porta tanti bei ricordi. Molti ricordano Infinity, però secondo me l'originale è questa. Diciamo così. Underfish, carico. Almeno per me l'originale è questa. Era il 2001 e tutti quanti insieme diciamo... Come diciamo? Carico! Spettacolo!

0: questa, ma di Infinity in italiano.
1: Stupendo se passi del tempo.
0: Poi la rifarò, dai. Intanto Zenith.
2: Let's go.
0: Con Navex. Andiamo verso l'hard style, perché molti hanno paura di suonare l'hard style. Io spesso nelle serate la passo e la gente balla sui tavoli e si diverte alla faccia di chi ci vuole male.
2: I'm your DJ.
0: Io sono il vostro DJ. Intanto ricordiamo Zenith, che purtroppo non c'è più, un grande. Diciamo che l'ha inventata lui l'hard style in Italia. E questa ve la dedico. I'm your DJ.

parte oscura. Comunque è una finta, perché noi siamo persone di luce, sempre dalla parte della luce, persone buone. Però questo disco mi piace e mi ricorda tante cose belle e voglio farvelo riascoltare anche a voi. The Devils, The Devil is a DJ. Prestate attenzione ai colpi del tamburo, che sono diversi dal solito, un pochino più piccolini, un pochino più secchi, stile anni 90. In realtà era il 2001 e riascoltiamo questo disco che, diciamo, la voce dello speaker è profonda, la mia voce come quella di Lori DJ che arriverà, ma la voce dei The Devils non si può paragonare. Ascoltatela. Quando arriva, ovviamente.

Posso imitare più o meno, dai. Ci è piaciuto questo disco? Parlo così? No, non parlo così. Ritorno alla mia voce normale. Allora, questo disco ci è piaciuto? Vi ricordo che mi potete contattare per la vostra festa. Andate su tonydelta.it. Intanto un inno all'Italia in latino, sempre art style, verso la trance, misto. Loro erano Camara con Prince Charming. Appunto, Ave Mea Italia.

0: ragazze.
1: Voglio vedere le mani che vanno su ondeggiare a destra e a sinistra. Voi che siete in auto con gli amici, voi che siete a casa, voi che state facendo all'amore. Dai, parlo un po' così, tutto live qui, e ci piace anche l'imperfezione della perfezione, perché ognuno di noi ha dei difetti che poi rendono perfetto lui o lei per quello che è. Per quello che siamo, avete capito il discorso contorto? Sì, avete capito, ma è semplice. Facciamo un piccolo break. In attesa di Lori DJ, arrivano i Warp Brothers con We Will Survive. A far poco. Enjoy the music.
2: Enjoy. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Nonna! Ma che se senti la radio? Ma basta Radio Maria! Basta, c'è sta un'altra trasmissione, sì, si chiama Enjoy! È bella! A conduce Tony Delta! Come chi è? Non lo conosci? Mica frate Cappuccino, è simpatico, fa l'hit del momento! Hit! Vabbè, che te sto a spiegare, manco lo capisci! Oh Tony, butta la musica, va!
4: Ora comprendo, ora me veo, cada vez che te pienso. Se disipan mis miedos.

0: questo casino di mondo abbiamo tirato fuori la chitarra elettronica, elettronica non elettrica, che sia chiaro. Loro erano i Watt Brothers e noi sopravviveremo in questo casino di mondo, eh. We will survive.
1: We will survive.
0: Esattamente, un tuffo lo facciamo verso la zona celtica d'Europa, fra la Galizia e poi verso su, verso la Scozia. Sì, sono parenti loro, no? Sono tutti e due popoli celtici. Salutiamo Charlie per l'occasione che ritornerà nella prossima settimana. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dagli United Kingdom, come si dice? Da UK, dagli Regno Unito, ecco, è giusto, in italiano si dice così. Poi si divide fra Inghilterra, Galles, eccetera, eccetera. Vai, repatela da questa che è bella. Però tirate fuori anche la cornamusa, vieni qua. Vai, non è Natale, ma va bene.

ci piace questa cassa e basso in levare. Ovviamente c'è sempre la mano dello stile italiano, qui è inutile che ci giriamo intorno. Con la dance si riesce a fare tutto, a fare anche musica folk, musica popolare. Questa è una cosa che a noi piace, l'abbiamo notato anche con Gabri Ponte a Sanremo, ha tirato fuori la fisarmonica e ci ha tirato fuori, appunto, scusatemi per la ripetizione, ma così per sottolineare, per aumentare il valore di quello che dico, ha tirato fuori, l'ho detto tre volte, una grandissima bomba che poi è arrivata anche all'Eurovision.

Un caloroso saluto da Giampiero Galeazzi. Anch'io nelle mie telecronache ascolto sempre questa splendida trasmissione che si chiama Enjoy, condotta magistralmente da Tony Delta, mitico. Ascoltatelo anche voi. Tony, sei grande. Ma vaffanculo.

0: pochino il sound, anche se lui si chiama Trauma, non è un trauma, anzi il contrario, è un ossimoro per la musica che fa Ricky Trauma con My Destiny. Facciamo una piccola pausa, i consigli per le vostre serate, prendete appunti e siamo qui aspettando Lori DJ.
1: Ehi! Hey.
2: Vuoi contattarci per una serata?
3: Oh, sì!
2: In console Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Oh ragazzi, sono Lorenzo. Oh ragazzi, anch'io ascolto Enjoy, un programma che mi fa impazzire davvero. Poi c'è Tony Delta che è fantastico. Oh ragazzi,

0: solo su Enjoy con Tony Delta.
1: Questa è un'altra chicca che vi ho tirato fuori. Oggi l'ho detto 5-6 volte questo termine, questa frase. Tirar fuori, sono 6. Ricky Trauma con My Destiny. Un Italo Dance particolare, lenta, morbida, cantata, romantica, come piace a noi. Ce l'ascoltiamo, l'anno era precisamente il 2001, secondo me l'anno migliore, dove si è raggiunti il culmine, l'apice, la curva della gaussiana, come vogliamo dire, con tanti sinonimi. Intanto qui la molla saltella, la voce arriva e noi ce la cantiamo, vai! Ma non canta ancora, però arriva il synth qui, 1, 2, 1, 2, 3, vai!

Mi sto emozionando, dicevo, tutto in diretta qui all'interno del vostro programma preferito, sulla vostra radio preferita, tutto made in Italy oggi, qualcosa dal nord Europa. Abbiamo iniziato con la Germania, ma siamo tornati in Italia, al punto che vi faccio ascoltare un disco che è un pochino abrasivo, perché chi l'ha fatto si chiama Aceto, però si chiama appunto Made in Italy. E sale, sale, sale, perché con l'aceto ci sta ogni tanto anche il sale, un po' di olio, un po' di rosmarino, ci mettiamo un pochino di piccante e vai. Però iniziamo con

come saltare, saltare, saltare, saltare, saltare. Intanto un giro anche in Cina, però lui è italiano, DJ Herbie, una chicca. Oggi è la puntata delle chicche, perché lui è molto famoso per King of Rock. Questa invece è Chinatown.

0: nel passato. Come di solito, ultimamente stiamo facendo veramente un viaggio con la nostra DeLorean. Abbiamo anche rapito con la musica Lori DJ e l'abbiamo portato di nuovo qui su Enjoy per la quarta volta. Come si faceva un tempo, la musica mixata in vinile e su CD originale. Questo è un vanto per Lori DJ e per noi, che lo facciamo sempre qui su Enjoy, e quindi tu sei dei nostri e noi siamo dei vostri. Si dice così, vero?
1: 3, 2, 5.
0: Si dice così, ok. Arriva Fulfilla con Italo Dancer, tanto per cambiare.

0: gonna believe in you, baby.
1: Come faceva così? Aspetta che rintono me. Bellissimo questo disco, complimenti a DJ Cerla che sta facendo dei video bellissimi sui social. L'ultimo mi ha fatto morire da ridere.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Ragazzi, sono contento veramente. Ciao, sono Lino Benfi, ragazzi, una cosa bellissima. Senti, questa trasmissione di quel disgraziato di Tony Detta. Mi fai grifare a me, enjoy. Quanto è bello, veramente, occhio malocchio, prezzo il filo occhio un po' di saletta. La madonna di coronetta, enjoy, mi piace.
4: Su, enjoy. Enjoy.

0: Yeah!
1: Vai Lori!
2: Ciao Tony, grazie per la linea. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Enjoy. Io sono Lori DJ e sono contentissimo di essere ancora qui con voi con la migliore dance 92.000, questa volta mixata live e in vinile. Grazie davvero, grazie mille. Allora, cominciamo con il primo disco del mixato. Questa è Lovely Dance. L'artista era MTJ ed era l'anno 2000. Adesso passo il microfono a Tony, noi ci risentiremo più avanti. Intanto godetevi il mixato. Ciao!
1: Grande Lori, benvenuto, bentornato qui su Enjoy. Questo disco mi fa emozionare, ottima scelta, poi vedremo quelle le scelte che farai durante nel corso dell'appuntamento. Sul volume, ascoltiamo.

ufficialmente prendiamo la DeLorean, mettiamo la quarta, no è la terza, questa è la terza canzone, arriva appunto Back in Time degli FL65. Lui, Lori, ci ha fatto anche una spiegazione di ciò che è accaduto al concerto degli FL65 che è stato annullato. Poi andatelo, seguitelo su Instagram che ve lo spiegherà meglio lui sui social, perché oggi non ne abbiamo tempo. Intanto ce l'ascoltiamo questa bellissima

0: Wet Wet Wet X1. Questo era l'ultimo disco della prima parte del mio mixato. Questo disco era prodotto dal mitico Albert One, grande artista degli anni 80. E niente, quindi ci vediamo per la seconda parte tra pochissimo, vero Tony?
1: Certo, che poi questo suono bagnato è stato utilizzato anche da Prezioso featuring Marvin per Voices, te la ricordi? Ma penso proprio di sì. Voices.
2: E ritorniamo dopo la pubblicità.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Ciao a tutti amici, bentornati su Enjoy con Tony Delta. Io sono Lori DJ e quella che state per ascoltare è la seconda parte del mio mixato che ho fatto appositamente per voi con i miei giradischi. E quindi mi raccomando, allacciate le cinture che il viaggio sta per ricominciare. Si riparte così, Lady Bouncer, 3-2-1-0.
1: Esattamente amico mio, 3-2-1-0, bellina però dai.

come giusto che sia, la puntina gira, cioè il vinile gira, la puntina si sente, siamo verso il nord Europa e continuiamo a stare lì. Arriva Wonderland, Trip to Wonderland, questa ci piaceva molto. Teniamo il tempo con il piede, col tallone oppure con la punta, vai!

0: storici esteso oggi, eh. Lo dico. Ci hai esteso a tutti. Grandissimo, numero uno.
1: Questo era l'ultimo disco del mio mixato per Enjoy. Grazie mille ancora a Tony, grazie davvero. Erano gli Scooter con Posse, I Need You On The Floor. Carica immensa. Noi ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Lori DJ, ciao.
0: Complimenti Lori, grazie per esserti collegato dagli studi Enjoy di Milano per questa bontà di musica. È stato un piacere stare qui con voi. Alla prossima.
2: Ehi,
3: vuoi contattarci per una serata?
4: Oh, sì.
3: Sol Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli

vi aspettavate probabilmente il classico clac, gele, varie ed eventuali applausi? No, perché siamo tutti stanchi, noi non ce la facciamo più. Noi siamo veramente desperados con tutte queste calorie che non se ne può veramente più. Ve lo dico, ve lo reppo, ve lo canto, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia, amici radioascoltatori. Un applauso, dai, su dalla platea, un attimo, mica dico to. Mamma mia ragazzi, su ce la facciamo, Tempo zero for president, tempo zero for caldo, tempo zero for Africa, tempo zero for global, veramente. Amici, benvenuti rigorosamente in diretta, in onda, in syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siamo per la gioia di Consuelo, che tra l'altro ha anche conosciuto la Consi da Fiuggi, meno male che l'ho conosciuta, non aspettavo altro, però è stato veramente un weekend meraviglioso, ecco, assolutamente sì. Dal 27 luglio siamo qua e poi non lo so, cioè adesso io ho caldo, adesso se mi stai chiedendo la versione podcast reload, je ne sais pas, però dovrebbe essere dal 27 luglio al 2 di agosto 2026. Siamo in syndication, amici radioascoltatori, siamo cotti come le zucche, semmai ce ne fosse bisogno, ecco, e però noi siamo qua, e questo è un lavoro duro, e questo lavoro qualcuno deve pur farlo, ecco, meglio che lo faccia io che non lo so fare, effettivamente. Amici miei, avremo la nostra macchina for music, for tempo zero for, i pezzi musicali più forti, vedi quanto sono bravo. E allora, Summer Music Machine, iniziamo immediatamente, sperando che i pazzoidi della capanna internazionale non mi facciano stressare più del dovuto, questo caldo.

0: Oggi nella capanna internazionale l'argomento del giorno è la pace dei sensi. E allora, pensatore, sentiamo un po' il pensatore. Pensatore, buongiorno. Cominciamo
1: allora,
0: subito
1: io...
0: così, va bene, perfetto, in scioltezza. Ma tutti i versi li fa lui, molto bene, perfetto. Quindi
1: devo dire che l'argomento di
0: Alessia
1: mi ha particolarmente incuriosito.
0: Sì, tutto quello che fa Alessia ci incuriosisce, la nostra matrona, lei che fa i corsi, che vive una vita veramente esemplare.
1: Però vorrei
0: prima, sentiamo, dai, insomma, vediamo.
1: Esprimere un punto di vista sui vostri commenti. Allora, pace dei sensi.
0: Secondo me, non iniziamo a parlare così perché il jackpot veramente sbanca. Secondo me la pace dei sensi non è soltanto sessuale, ma è anche un punto sotto tanti punti di vista. Ha capito? Mamma mia, però. Io veramente, però, così non c'ho voglia di parlare con lei. Mi fate vedere il jackpot, per favore. Vinto lui neanche in 10 secondi, veramente. Ma basta, ma dai, ma basta all'audience questo.

0: Amici teleradioascoltatori della capanna, abbiamo un problema, abbiamo una polemica, abbiamo un annoso disastro. Abbiamo scoperto che la capanna internazionale non solo non è un albergo, ma è anche un telefono senza fili. Sì, perché i messaggi non vengono ascoltati da tutti. Tutti ascoltano i messaggi di tutti o nessuno ascolta i messaggi degli altri. Che cosa succede? Il pensatore nel frattempo si è incazzato come un Apetto 50, perché stando alla classifica generale, amici teleradioascoltatori, lui non viene ascoltato praticamente dalla maggior parte dei componenti del villaggio della capanna internazionale. Pensatore, come va? Cosa? Lì poi magari ci pensi anche tu. Andiamo.
1: Io questo
0: dai.
1: Messaggio sperando sì. Che almeno tu lo possa.
0: Ancora con sta cosa che non ascolta nessuno. Ho capito. Tanto pensatore, più dice così e più secondo me la gente si rifiuta di ascoltarla. Guardi, io sto iniziando a vederla così.
1: Sottoscrivo. Allora, sentiamo quello che sì. Hai detto nel messaggio.
0: Di chi? Ma di chi? Ma cosa? Coste A, coste O? Veramente, io non capisco. Poi si lamenta che la gente non ascolta, non riesce a spiccicare una parola. Ma veramente, sarà pure pensatore, ma è rincoglionito.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati a bordo della nostra macchina del tempo. Siamo nell'anno 1998. Io in quell'anno compivo 20 anni. Mamma mia. Benvenuti, bentrovati. Quanti anni, se c'eravate, quanti anni avevate nel 1998? Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati, se state ascoltando la versione Reloaded, benvenuti a voi che ci scegliete in onda, in diretta, ovunque, sempre. Dal 27 luglio al 2 agosto, rigorosamente in onda in diretta, abbiamo archiviato la grande esperienza del Coming and Song, del Fuji, posso dire Summer Festival comunque, è stata una bellissima esperienza. Grazie veramente di cuore per tutto ciò di cui abbiamo vissuto e ci porteremo nel cuore. Ecco, amici radioascoltatori, ricarichiamo la macchina del tempo perché siamo assolutamente prontissimi a vivere l'anno 1998, dove c'era un giovanissimo Alex Britti, tra l'altro, che ci aveva da fare con la vasca, tutti nella vasca di Alex Britti, va bene? Ok. Fateci sapere che cosa combinavate in quell'anno lì, 1998. Questa è Tempo Zero Gold, la vita, la musica, la storia. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Se nel 98 poi, perché se nel 97, che ha preparato il terreno, il 98 è stato l'anno dell'esposizione definitiva della cultura tardo anni 90, tra ansie di fine millennio, canzoni iconiche dell'alba della rivoluzione digitale e della vita che, insomma, in un certo qual modo noi stiamo vivendo. Ecco, la seconda metà degli anni 90 è stata proprio questa. Benvenuti ragazzi, io ho 20 anni, mamma mia, va bene, ok. Grazie per i primi messaggi che stanno arrivando. Tutti dentro la vasca insieme ad Alex Britti. Eravamo nell'estate del 1998, a un passo dal giro di boa, al passo dal millennium bug, perché già si parlava che i computer Windows 95 avrebbero potuto avere dei bug, perché non avrebbero potuto riconoscere l'anno 00. Tanta paura, tanta voglia di vivere questo giro di boa. E noi incastonati in questo meraviglioso decennio degli anni 90. Benvenuti, la macchina del tempo è pronta. Siamo noi nell'estate e nella settimana del 27 luglio al 2 agosto 1997 in Syndication.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

anno 1998, in cui abbiamo iniziato a guardare il cielo con paura e meraviglia, accorgendoci che la fine del millennio non era poi così lontana, o un concetto lontano e astratto, ma un brivio e un brivido freddo sulla pelle. Ci siamo amati, ci siamo spogliati sulla soglia del tempo, consapevoli che stavamo ballando sull'orlo dell'epoca che non sarebbe mai più tornata, a un passo da un giro di boa che non

C'era una strana dipendenza nel 1998, un'urgenza del mondo in cui gli stravolgimenti sarebbero arrivati, come se sentissimo che il nuovo secolo ci avrebbe rubato il silenzio, quello digitale, digitando i ricordi come consapevoli che sarebbero cambiati per sempre. È stato l'ultimo rifugio delle anime autentiche, prima che il mondo diventasse una rete invisibile. La stessa rete che ci avrebbe catturati, la rete internet. 1998, un sogno di mezza estate. Tempo Zero Gold, sulla tua antenna nazionale.

amarci in quell'anno ha avuto il sapore dolce e amaro di un addio prolungato. Il Novecento stava morendo. Intrappolati in quella transizione ci aggrappavamo alla nostra fragilità, usando l'amore sempre e comunque, usando l'amore come unico scudo contro l'ignoto che stava avanzando. Un sogno di mezza estate, il mio, il tuo, insieme, insieme.

il compianto immenso Alex Baroni. Tu o lei, sei tu o lei quello che voglio. La presentò, questo pezzo musicale venne presentato dallo stesso meraviglioso Alex Baroni. Tra l'altro lui, per tutti coloro che non lo sapessero, era un corista del coro appunto di Sanremo. Poi venne notato, c'era come sempre insomma lo zambino, possiamo dire, del grande Pippo Baudo. Morto, ci ha lasciati veramente troppo presto questo artista, come spesso viene detto, viene citato, insomma non sono frasi fatte. Alex Baroni scopriremo nei prossimi anni, poi con la nostra macchina del tempo, che al di là di questo grande successo ne sfornò veramente alti prima di lasciarci. E la grande iconica, tra l'altro, Giorgia ne dedicò, e visto che comunque era il suo compagno, ne dedicò veramente un capolavoro di canzone romanticissima, Amici Romantici. Ecco, tanto per dire. Siete tutti a bordo della nostra macchina del tempo. Io in questo 1998 avrei festeggiato i miei 20 anni, un pochino meglio dei 18, devo dire. Sì, beh, dai, francamente sì. Amici miei, benvenuti, bentrovati dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, a Roma a livello televisivo, noi al cinema nel 1998 di Skip Case e Armageddon, i due grandi capolavori, tanto per dire, perché i cieli hollywoodiani venivano minacciati da grandi tempeste e soprattutto da apocalisse. La colonna sonora di quest'ultimo, guidata dagli Aerosmith, tra l'altro, ecco, diventò l'inno romantico del 1998, che è stato anche l'inno di Salvate il soldato Ryan. Tanto per dire, nelle sale cinematografiche aveva rappresentato veramente la vita, la guerra più cruda e mastodontica di sempre. Tra l'altro, The Truman Show nel 1998 dimostra che straordinario talento drammatico in un film profondo che anticipa l'ossessione globale per il reality show e la perdita totale della privacy. Il grande Lewinsky, il fratello con il grande, tra l'altro, genio Dragon, destinato a diventare uno dei più grandi personaggi di culto della storia del cinema. Passando poi alla musica pop, perché comunque sia dal 1998 le cose sarebbero iniziate un po' a cambiare un po' definitivamente. Il pop delle origini, della grande musica, è veramente un grande concetto di energia, di pura e grande debutto, che hanno segnato i grandi successi. Il ciclone, tra l'altro, ecco, Britney Spears, a fine anno esce Baby One More Love, con il video che divise ovviamente, beh, insomma, a livello culturale, dai giovanissimi Britney, risintetizzata, il pop mondiale è diventato un fenomeno globale. La rinascita di Cher nel 1998, il fenomeno Madonna. Cher domina le classifiche mondiali con Believe, che divenne anche la colonna sonora della compianta, in un certo qual modo, Omnitel. Sarebbe arrivata poi Megan Gale, adesso sbarcata a Iliad, è tutto intorno a te. Eravamo proprio nei grandi momenti di grande passaggio, snocciolando a livello veramente dell'uso del merchandising. Nello stesso anno Madonna pubblica il capolavoro elettronico Rainfall Light. In Italia sulle frequenze radiofoniche nostrane risuonavano pezzi storici come Articolo 31, pubblicarono La fidanzata, Biagio Antonacci fa ballare con Iris, tra le tue poesie, nasce lo storico veramente sodalizio tra Mina e Adriano Celentano, che abbiamo appena ascoltato, e l'album dei record di Mina e Celentano. Questo è il 1998. Iris, tra le tue poesie c'è qualcosa che parla di me, ha fatto sognare, innamorare intere generazioni. Iris venne cantata, amata dalle adolescenti e non solo di quell'epoca. Iris, tra le tue poesie, tra l'altro era un album contenente grandi successi, semmai ce ne fosse bisogno.

L'album era Mi fai stare bene, tanto per dire che uscì nel 1998 e in classifica negli album, tra l'altro, come disco di platino, tanto per dire. Dimmi come, dimmi dove, dimmi come hai potuto ascoltare la mia vita prima di stare con me. Li vedo pronti dall'altra parte del video con i miei colleghi dell'emittente per farci prendere la nostra primissima pausa. Torneremo con Armageddon, tra l'altro, perché quella colonna sonora ha fatto innamorare i romantici, veramente.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Novasiri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Novasiri, Club 4.0.
3: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Benvenuti cari amici, è passata un'altra settimana e sta per partire il nuovo viaggio della Time Machine di Yub DJ. Il viaggio della settimana scorsa della macchina del tempo vi è veramente piaciuto, sono molto contento, ho ricevuto un sacco di messaggi e vi ringrazio, continuate a scrivermi sia su Instagram che su Facebook che su Mixcloud che su TikTok cercando Yub DJ, che si scrive con la Y, come York e come Yankee. Quindi, preso dall'entusiasmo, del vostro entusiasmo che mi ha contagiato, ho scelto di fare un viaggio simile questa settimana. Quindi ho fatto ancora un sacco di ricerca dentro le classifiche degli anni sempre tra il 94 e il 2004, perché secondo me è qui che si sviluppa il cuore della musica che vi piace, che ci piace e ascoltiamo sempre durante la nostra macchina del tempo. Ma non voglio anticiparvi troppe cose, voglio lasciarvi scoprire questa Time Machine che secondo me è venuta meravigliosa, brano dopo brano. Partiamo da una hit incredibile del 1994, sentite cantare in sottofondo Alexia, lui è Ice MC e questa è It's a Rainy Day.
5: Hey, hey.

E oggi abbiamo iniziato un po' troppo forte, non lo so, dovete ascoltare tutta la playlist per capire oggi che cosa è uscito, perché veramente questa time machine ci farà volare, vi farà volare, e spero che stiate già ballando. Andiamo avanti con un altro brano del 1994, probabilmente meno mainstream di quello che abbiamo appena ascoltato, ma comunque un brano che è arrivato famosissimo, potentissimo in tutte le classifiche. Loro sono un gruppo eurodance tedesco super rappresentativo di questo sound degli anni 90, si chiamano Fun Factory e la canzone è Close to You.

bella, vero? Io non so se ve la ricordavate, spero di sì, oppure spero di avervi sbloccato un ricordo, come si dice adesso. Ma andiamo avanti con un altro brano iconico degli anni 90, uscito nel 1996. Loro sono i BB con 7 Days and 1 Week.

E probabilmente in questo periodo del 1996 la scoperta della musica ci portò a far crescere, a far andare, entrare di brutto nelle classifiche la musica trance, perché possiamo dire che questa è una canzone trance melodica. Dai, passatemelo, se qualcuno non è d'accordo me lo dica. Andiamo avanti con un brano del 1995 che è esploso a livello internazionale nel 1996. Lo abbiamo già messo in qualche Time Machine nelle edizioni passate, sì, qualche settimana fa probabilmente. Loro sono un gruppo elettronico britannico, si chiamano Underworld e la canzone famosissima è Born Sleepy.

E siamo passati da un brano di estrazione assolutamente trance a un brano che secondo me può entrare benissimo nella scena techno progressive di quegli anni. Andiamo avanti facendo ancora un'evoluzione, sì, perché in quegli anni evidentemente le classifiche ci portavano veramente in questa direzione, perché il prossimo brano è un brano di un producer italiano che è legato alla scena techno, alla scena hard trance. Lui è Rex Anthony, la versione della canzone che stiamo per ascoltare è remixata da Joy Kitty Conti e si chiama Capturing Matrix.

Allora capisco che possa non essere per tutti, perché non è detto che a tutti piaccia un genere un pochino più spinto, un po' meno cantato, però secondo me questi sono pezzi bellissimi che fanno parte della storia della musica degli anni 90. Spero vi sia piaciuto ascoltare anche Rex Anthony. Andiamo avanti con una cosa un pochino più facile. Siamo sempre più o meno in quegli anni tra il 95 e il 96. Lei è una cantante italiana che ha già cantato in questa Time Machine, ma non era lei la protagonista del disco. In questo caso è proprio lei, Alexia, con Me and You.

E sono sicurissimo che questo pezzo se lo ricordino tutti, anche i meno addicted. Si può dire addicted in radio? Agli anni 90, perché è un brano famosissimo di Alexia che ha girato tantissimo. Anche se vi devo dire la verità, ho visto qualche giorno fa un reel su Instagram o un TikTok, non mi ricordo, dove c'erano questi ragazzi che, giovani, guardavano Alexia e dicevano che non sapevano chi è e che è abbastanza antipatica. E la cosa mi ha colpito, perché io ho tutta un'altra cosa in testa per quanto riguarda Alexia, ma ci sta, siamo generazioni diverse. Andiamo avanti con una cosa più interessante, un brano del 1997. Ad un primo ascolto potreste dire: ma Yup, ma che cosa stai mettendo oggi? Invece poi, quando parte il ritornello, vi si scatenerà nella testa il ricordo di questa canzone bellissima. Loro sono un gruppo britannico che si divide tra musica elettronica, bossa nova, down tempo, club culture. Si chiamano Smoke City e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous.

Sono sicuro che appena è partito il ritornello l'avete riconosciuta e sono anche abbastanza convinto che non sia un brano che ascoltiate sempre, come non lo ascolto sempre neanch'io, per dirvi la verità. Ma andiamo con una delle vere bombe di questa Time Machine. Siamo nel 1997, loro sono arrivati e hanno sconvolto la scena della musica dance di fine anni 90. Si chiamano Aqua e questa è Barbie Girl.

io me lo ricordo benissimo quando è uscita Barbie Girl. Mi ricordo che guardavo sulla televisione a tubo catodico, caspita, sembra che siano passati 100.000 anni, i video che mi piaceva anche molto, mi faceva sempre sorridere. Vabbè, ma andiamo avanti con un altro brano che abbiamo cantato, ballato, suonato tantissimo, del 1998. Questo è un progetto italiano che si chiama Extreme e la canzone, che è veramente una bomba, si chiama Love.

e per la prossima fermata la macchina del tempo cambia e da auto diventa un autobus. Sì, perché direte voi? Perché andiamo, siamo già nel 1998, dove c'è questo gruppo eurodance olandese che è molto famoso per il suo suono colorato, allegro, festoso. Lo riconoscete subito, forse avete già capito sentendo il sottofondo di quello che sto presentando. Loro sono i Venga Boys con questa canzone che si chiama We Like

grazie per il vostro viaggio sul Venga Bus. Noi adesso abbiamo bisogno di andare avanti, quindi ci spostiamo nel 1999 per un altro brano che sono sicuro abbiate ascoltato e ballato 100 milioni di volte. Lei è una delle cantanti italo dance più riconoscibili della scena degli anni 90. Questo disco, fra l'altro, è il singolo di lancio dell'album che l'ha veramente portata alla fama internazionale. Lei è Kim Lucas e il brano si chiama All I Really Want. All I-

La cosa di cui sono più contento presentandovi il prossimo brano è che penso che questo artista si sta riaffermando a livello mondiale dopo un periodo, non voglio dire di silenzio perché non è vero, ma in cui era stato un po' meno considerato per il suo operato. Sta girando tantissimo ultimamente, l'avete visto ancora nei social, Instagram e TikTok, per una polemica, giusta dal mio punto di vista, sui livelli sonori dei concerti. Comunque qui è il 1999, lui è Gigi D'Agostino e spara una bomba nell'orbita che si chiama Another Way.

E questo è uno dei capolavori di Gigi D'Agostino degli anni 90. Sebbene ve lo torno a dire, ve lo ripeto, io sono veramente contento di ricominciare a sentirlo fortemente, vederlo fortemente nelle produzioni, nei grandi eventi, nelle manifestazioni. Ho visto che suonerà all'Ushuaia Ibiza, che è, lo sapete, dai, lo sapete benissimo, è uno dei posti più importanti dove suonare in questi anni per un DJ di musica dance, house, EDM, dite quello che volete, insomma chiamatela come volete. Ma comunque andiamo avanti, perché anche il prossimo pezzo è un pezzo che ha veramente tanto da dire. Siamo nel 2000, c'è questo duo French House che è formato da Yann Destagnol e Romain Tranchart, si chiamano Mojo, la canzone famosissima e bellissima si chiama

E anche il prossimo artista è un artista che c'è spessissimo in queste time machine. Perché? Perché se lo merita, perché in questo periodo ha fatto veramente tanta musica bellissima che ancora balliamo, che ancora ascoltiamo, ma che ci scuoteva tantissimo in quel periodo. Il progetto Italo Dance, perché ricordatevi che non era da solo, perché sono due fratelli. Il progetto Italo Dance si chiama Prezioso. Alla voce c'è Marvin e questa canzone del

ormai chi ascolta la Time Machine con regolarità sa che Prezioso a me fa impazzire, è uno dei miei artisti preferiti, soprattutto in quel periodo. Andiamo avanti, disco del 2001, lei è Kylie Minogue, il disco si chiama Can't Get You Out of My Head.

abbiamo veramente ballata tanto e ascoltata tanto nel 2001, perché oltre a essere diventata un fenomeno nelle discoteche era anche una canzone super passata in radio. Ma andiamo avanti, siamo sempre nel 2001, loro sono i French Affair e la canzone che stiamo per ascoltare si chiama Sexy.

arriva un disco rivoluzione. Io non lo metto tantissimo nella Time Machine, ma l'abbiamo già ascoltato qualche volta insieme. Siamo nel 2002, questo è un gruppo elettronico italiano tra i progetti più internazionali della scena dance electro italiana dei primi anni 2000. Si chiamano Planet Funk e il disco famosissimo è Who Said.

Mamma mia, cosa sta per arrivare? Mamma mia, cosa sta per arrivare? Io non so se vi ricordate questo disco e spero che quando lo sentirete vi farà scatenare. Siamo nel 2002, questo è un altro progetto house elettronico italiano. Si chiamano Psycho Radio e il disco che secondo

A me piace veramente tantissimo questo disco, spero che piaccia anche a voi, spero vi sia piaciuto, spero di avervi sbloccato un altro ricordo, fatemelo sapere, scrivetemi, andiamo avanti con un disco del 2003 che ho la certezza di non dovervi sbloccare, perché lo si sente ancora tantissimo a distanza di oltre 20 anni, lo si sente nelle spiagge, lo si sente in radio, lo si sente alle feste, è un disco ballatissimo, lui è un altro DJ e producer italiano, si chiama Junior Jack e la canzone del 2003 si chiama E Sa.

Primo disco della settimana, non vi nego che mi era rimasto in canna dalla settimana scorsa perché la trasmissione è finita prima che potessi metterlo e quindi ho detto mi dispiace proprio non suonarlo, non farlo ascoltare ai miei ragazzi e quindi eccolo qua, siamo nel 2003, è diventato però di successo veramente nell'estate del 2004, loro sono gli Aiduci con Dragostea di...

0: simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Niente, mi dispiace per Aiduci, perché ogni volta questa canzone viene sacrificata malamente, perché non ci sta, non ci sta. Troverò il modo, farò una puntata partendo con questa canzone, almeno la ascoltiamo tutta una volta per tutte e mi levo questo pensiero. Va bene ragazzi e ragazze, grazie mille per essere stati all'ascolto anche oggi, la Time Machine è arrivata al termine. Spero che anche la selezione odierna vi sia piaciuta, fatemelo sapere. I canali per contattarmi sono sempre i soliti, perché mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee, ve lo dico sempre, ormai vi sarete stufati. Su Mixcloud fra l'altro trovate tutte le registrazioni di Time Machine di tutte le puntate, potete ascoltarla quando volete, dove volete, come volete, in forma assolutamente gratuita. Se invece non ve ne frega niente e preferite ascoltare Time Machine sulla radio, non vi preoccupate, mi trovate sempre qui, stesso posto, stessa ora, la prossima settimana. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
6: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden è grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

guarda tre volte il destino, che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo nel prossimo.

0: Così cos'è la radio show e anche questa settimana qui con voi. Io sono
1: ragazzi,
0: Stella.
1: E io sono Teo.
0: Qui c'è con me Teo.
1: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
0: Poi noi andiamo in ferie.
1: Poi noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
0: Esatto.
1: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo. Perché se no mi viene subito
0: sul finale,
1: mi commuovo
0: ci viene
1: subito
0: magone.
1: E niente.
0: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
1: Esatto.
0: E ora?
1: Sigla!
0: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Music Bar Radio Show è con voi anche questa settimana e avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry ti presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli
0: anni
1: 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto...
1: Cioè, l'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna
0: può essere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non... no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una
1: complicità
0: sessuale, no,
1: sì, no,
0: è proprio una componente sessuale, un'attrazione sessuale,
1: sì,
0: quindi quello che ti fa stare incollato, no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti,
1: sì,
0: da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo
0: secondo
1: arbitrio,
0: sì,
1: che ci fa decidere sì o no. Questo
0: sì,
1: intendo,
0: secondo
1: questo
0: me sì, secondo me sì. Guarda, tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora,
1: qualche
0: tempo
1: ce l'hai.
0: fa avevo un fidanzato,
1: sì,
0: e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio. No?
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: È bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Star Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale.
0: Quindi... Ma la carne è debole. La carne è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre
1: non può
0: diventare
1: vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaele
1: però io,
0: Morelli.
1: Esatto,
0: grazie, grazie.
1: Salutiamo
0: per,
1: il nostro,
0: le perle
1: che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente, non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche,
0: allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no.
0: della cosa. Ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non è detto che è bello ciò che piace. Si dice che
0: è bello
1: ciò che piace,
0: esatto,
1: no? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora,
1: da quello.
0: Allora è giusto, giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense dall'escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede
1: bisogna
0: al tavolino e
1: si
0: dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta col mio amico.
0: Vedi.
1: Noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te, mai,
0: Basta. Basta così. Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo caldo, e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action. Vogliamo sapere la vostra.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 6888, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così e Cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
6: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Poesie Cos'ha Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... No, che può
0: il contrario, che può esserci
1: amicizia,
0: solo amicizia.
1: Che può esserci,
0: allora,
1: amicizia.
0: Dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione. Poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari
1: due
0: gli amici hanno altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì, l'ultima è invece saper mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile, perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No,
1: io
0: quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli.
1: No,
0: quelli sono pettegoli. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba. Assolutamente no. Però nel rispettare i partner,
1: sì,
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che
1: sì,
0: la tua donna
1: sì,
0: abbia un amico mm, con cui esce, va a bere il caffè, magari
1: certo,
0: va anche a farsi un weekend, non so,
1: sì,
0: qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga innescarsi una gelosia, nel senso,
0: quindi,
1: no.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che
0: bravo,
1: tutti e due
0: bravissimo,
1: siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende, sì, da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Allora. Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Dicevamo quali sono i segnali.
1: Sì.
0: Da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Oh, bene, bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco,
0: esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione, a come ci si veste. Quindi,
1: beh,
0: se
1: perché
0: l'altro...
1: scusa, se si è due amici, uno lo dice all'altro: ma sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se no, tu hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: no,
0: l'amico che è geloso del partner. È lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'ha Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così e cos'ha Radio Show, e siamo nello spazio comedy La vita le bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Fai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club. Ah no, non sei.
2: No.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No. Guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia tra uomo e donna. Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna secondo voi può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie
0: Marco.
1: Addirittura una bella coppia,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti. Sappiamo Giulia, lo sappiamo. Siamo un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, scherzavo.
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto, avete capito,
1: oppure la pensate
0: così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che
1: anche
0: non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici,
0: grazie Sara.
1: I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno?
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? Lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche questo. Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: sul
0: finale è giusto
1: tornano,
0: che ci siano ancora tornano, loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente
0: loro
1: e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice, io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando
1: sei arrabbiata. Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché? Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione.
0: È vero.
1: Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: siamo al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi in gioco. Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Siamo noi, sono tutti i Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino.
1: Anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just In Case.

0: benvenuti al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina,
1: che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia,
0: quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi secondo me tutti sapranno,
1: tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no,
1: ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando,
0: anche perché siamo nello spazio hot,
1: e quindi il benefit è quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta, si passa un altro amico con benefit. Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, poi ci si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri, contratti,
0: firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca Roadhouse e dite: oggi facciamo il patto di Roadhouse, il contratto di Roadhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di
1: Roadhouse
0: non funzionano più.
1: Non funziona.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia
1: all'inizio
0: a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: Poi dopo diventa
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola, che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: perché
1: stai?
0: Non è un innamoramento, no?
1: Assolutamente
0: è solo un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento.
0: Esatto.
1: Se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché
1: no,
0: lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no, okay. Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto
1: sì.
0: La regia mi fa segno veloce. Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto.
0: Salta
1: il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero. Siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.
2: Così è Cosa? Radio Show, sempre qui con te.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
5: My Chanson Air.
4: Con voi Roberta Calce.
6: Siamo prontissimi per una nuova puntata qui insieme a me, Roberta Calce, My Chansonnaire, dove voi siete i protagonisti. A bando le ciance, quindi iniziamo subito con Giorgia Moriconi e il brano si intitola Negroni.

Stavo leggendo di uno studio scientifico che cosa ha dimostrato? Che bere anche solo una lattina di birra rende le persone molto più attraenti per le zanzare. I ricercatori non hanno ancora capito se dipende dall'aumento della temperatura corporea oppure dal cambiamento dell'odore della pelle, ma il risultato è garantito: se bevi birra all'aperto diventi il loro bersaglio preferito. Quindi non bevete birra se non volete essere attaccati dalle zanzare. Con noi c'è DJ Jaguaro, il brano è Feel the Energy.

C'è il Parco Nazionale di Catatumbo in Venezuela che detiene il record mondiale per il maggior numero di fulmini. Aiuto! In questo luogo si verifica una tempesta quasi eterna. Cadono circa 250 fulmini per chilometro quadrato ogni anno, pensate, per oltre 260 notti all'anno. E lo spettacolo visivo è così intenso, ci sono visibili a 400 chilometri di distanza. Una cosa incredibile. Incredibile anche la nostra musica qui a My Chanson. Con Loren, che mai?

Volete diventare protagonisti del nostro appuntamento? E allora fate così, mandate il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@chiocciolamaischance.it, come ha fatto Ginevra, ci propone Bonnie e Clyde.

0: Nostro momento, quello di fare il bel tuffo nel passato con I Remember Yesterday, Diddy Sound, 1, 2, 3, 4, Give Me Some More.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, quello con My Chansonnaire. Vi aspetto alla prossima puntata. Io sono Roberta Calce e vi dico sempre: non dimenticatevi di sorridere. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazioni in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Play Music Like.
1: L'estate è calda, il volume è pronto a salire e noi siamo qui per accompagnarvi in un nuovo viaggio tra suoni freschi, novità e canzoni tutte da scoprire. Qui la musica profuma di sole, libertà, leggerezza e voglia di ballare. Preparatevi a lasciarvi sorprendere, a seguire il beat e magari a muovere anche un po' i piedini. Si parte! Play Music Like, la musica che non ti aspetti.

ci sono amori che restano sospesi tra ricordi e occasioni mancate e parole arrivate troppo tardi. Kami torna con Left Behind insieme a Damian, un brano intenso, elettronico, malinconico, dove il rimpianto incontra la maturità di chi impara a lasciare andare. Synth pop, influenze dance, EDM, atmosfere notturne e un ritornello che arriva dritto alle emozioni. A Play Music Like, Left Behind, Kami con Damian.

Provate a chiudere gli occhi e immaginate il Salento, il mare, il caldo sulla pelle, una radio accesa, gli amici, una chitarra e la voglia di vivere l'estate fino all'alba. Da queste immagini nasce Sutta Lusule, il nuovo singolo di Michele Coletta, un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia del

raggiunse il primo posto mantenendolo per 6 settimane. Fu il 4° singolo più venduto dell'anno. Lui era Gianni Togni, il suo brano si intitolava Luna. E guarda...

25 anni dopo Tre Parole, Valeria Rossi torna a celebrare una pagina indimenticabile del pop italiano, guardando al presente con una nuova canzone. Arriva Rivedendo Te, il nuovo singolo firmato con SSD Project e Vima. Un incontro tra melodia italiana, pop contemporaneo e vibrazioni dance ed elettroniche. Quando il ricordo incontra il ritmo, nasce una nuova estate da cantare. Rivedendo Te, SSD Project, Vima e Valeria Rossi.

E anche questa puntata di Play Music Like arriva alla sua conclusione. È stato un viaggio pieno di ritmo, energia, colori d'estate e tanta musica nuova da scoprire. Quella che arriva all'improvviso, ti sorprende, ti conquista e magari ti fa anche ballare. Grazie per essere stati con noi. Continuate a lasciarvi sorprendere da ogni nota. Da Play Music Like è tutto. Un grande saluto, un abbraccio e appuntamento alla prossima! Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Felicità! Felicità.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ecco a voi. Nuovi solchi, 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
3: Benvenuti a tutti, bentornati a Nuovi Solchi. Sono Fabio e vi do il benvenuto su questo emittente per il vostro programma di novità discografiche settimanali, che spero possa anche diventare il vostro programma preferito. Cosa ho selezionato oggi per voi? 8 brani, tra quelli pubblicati venerdì 24: Nugenea, Ed l'Amante, Mannarino, Charlie X, Willow, Tyla ed infine Jenny. Ma prima un piacevole ritorno con un singolo bellissimo sia per testo sia per intensità, un brano in cui troviamo classe, eleganza, livello e produzione artistica, intensità emotiva che solo i big e le big della musica italiana possiedono e sanno veicolare al meglio. Lei è una cantante romana con Manchi, la voce è quella di Paola Turci.
2: Stai su ascoltando Nuovi Solchi, il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi.

veramente un testo, possiamo definirlo elegante. Il testo trasmette il pensiero che fa capire quanto siamo piccoli di fronte a ciò che accade, ma al contrario, quanto possiamo diventare dei giganti quando ne prendiamo atto e scegliamo di custodire con garbo e tutto con cura. Quella di Paola Turci è una voce controllata, a volte, se ci avete fatto caso, spezzata un po' anche dall'emozione di questo racconto basato sulla mancanza della persona amata. Ma lei non racconta solo la mancanza per cercare una consolazione, bensì così per metabolizzare, possiamo dire, l'accaduto e andare avanti senza dimenticare. Costruire quindi il ricordo, portarlo dentro di sé e, nel bene o nel male, valorizzarlo. Una parola per definire questo brano? Splendente. Nuovo brano anche per una cantante che la critica specializzata definisce come pop eclettica di forte ispirazione elettronica. E dopo aver raggiunto l'apice del successo con il fantastico, veramente molto bello, album Brat nel 2024, Chellex ci riprova con un nuovo album, Music Fashion Film, il suo album del 2026, da cui è stato tratto il nuovo singolo Camera. Let's go.

In questo brano i fans di Charlie avranno sicuramente notato che lei lima un po' gli spigoli elettronici per lasciare così, per così dire, spazio a chitarre e tagli pop sofisticati. Ecco, richiama un po' quella che è l'attitudine già sperimentata in Rock Music, il suo precedente singolo uscito a maggio. Un brano che si può definire consapevole, forse meno incendiario del passato, ma sicuramente capace di confermare quella scrittura mutevole e super contemporanea. Il prezzo rappresenta il pilastro visivo e tematico dedicato alla settima arte all'interno del suo progetto discografico del nuovo album. Che dire? Allora cinema! Ora, un gruppo che a me personalmente piace davvero tanto. Piace molto soprattutto per il tipo di sonorità che riporta un po' al funk e alla fusion degli anni 70, al quale in questo brano si unisce anche la voce di Fabiana Martone. Il nuovo singolo, il terzo estratto dal loro ultimo album People of the Moon, con il loro sound inconfondibile, sono in New Genea con Carré.

E anche in questo caso il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina hanno unito la loro musica, come detto, alla voce di Fabiana Martone per raccontare questo singolo di fragilità umana, il senso di smarrimento e bisogno di ritrovare il sostegno degli altri, trasformando però questa insicurezza in quella che è l'energia positiva attraverso il ritmo e attraverso la condivisione. Personalmente lo definisco un gioiello. Un altro brano novità è quello di Willow, al secolo Willow Smith, figlia di Will Smith, con cui anche debuttato nel film Io sono la leggenda. 26 anni, 10 album alle spalle, l'ultimo dei quali The Triad, contiene diverse tracce e la decima traccia è Bone Collector, il cui testo esplora i temi della trasformazione profonda, della spiritualità e della bellezza che rinasce dalla distruzione e dalla decomposizione emotiva. Ecco a voi, Willow.

0: Ed è un brano particolare questo di Willow, in cui lei stessa prosegue quel suo percorso di indipendenza sonora, che la porta in questo caso a fondere l'alternativa e l'R&B contemporaneo, in una, definiamola pure, trama ipnotica. La scrittura in questo caso privilegia quelle che sono atmosfere liquide e ricerca timbrica. Sì, c'è stata una maturità evidente, ma manca ancora quel qualche cosa in più per raggiungere la sintesi definitiva. Cosa dice? Cosa dite voi? La definiamo magnetica? Il prossimo singolo.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vino. Suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: È un singolo, il prossimo, che unisce due voci crude, due cantautori che attingono a pieni mani dall'alt rock per ricreare questa seconda versione di un brano contenuto in tutte e due le forme, nel nuovo album, nella stessa figura principale del progetto. Detta così sembra buttata la casa, in realtà no. È dal secolo Stefano Rampoldi, già voce 30 anni fa del ritmo tribale, in questo brano duetta con l'amante, in questa nuova versione di Ezechiele. Dopo ne parliamo.

In apertura ho parlato di seconda versione, perché vedete, Edda scrisse Ezechiele per poi dopo escluderlo dall'album Messe Sporche pubblicato ad ottobre. Era forte, era potente, ma mancava di quel tocco di angoscia e disperazione che invece in questa versione l'amante riesce a donare con i suoi acuti e il suo quasi urlare certi concetti. Un brano che è diventato un instant classic del genere. Un uomo e una donna che si incontrano per raccontare questa storia attraverso un incontro così tra due generazioni completamente diversa. Edda, classe 63, l'amante classe 99, che potrebbe essere sua figlia. Viscerale. E ora un singolo dove c'è un equilibrio convincente fra pulsazioni afrobeat e R&B patinato. Il risultato è un brano avvolgente dalla tessitura sonora corposa. Lei, giovanissima, sudafricana, ha iniziato a ricercare visibilità pubblicando cover di canzoni varie su YouTube e nel 2022 i primi successi. Lei si chiama Tyla e Tad Girl è il nuovo estratto da Hip Hop, il suo album.

Tyla predilige atmosfera e sensualità in un progetto che davvero punta a consacrarla definitivamente sulla scena internazionale con un sound decisamente più maturo rispetto al passato, audace e profondamente legato alle sue origini africane. Tyla Girl è un brano sia provocatorio che sensuale, in cui la protagonista è consapevole del fascino che esercita sugli uomini, ma il suo interesse è rivolto soprattutto a uno di loro. Che dire, seducente? Il titolo del prossimo brano è Maradona, ma nulla ha a che vedere o a che fare con chi lo portava, ma è giusto così un pretesto per raccontare qualcosa di ovvio della nostra terra, un po' una denuncia sociale e la consapevolezza che non abbiamo o di cose che abbiamo perso. Manarino ha fatto tutto ciò che sa far bene ormai da anni, cioè andare in giro per il mondo, ricercare cose nuove, diverse, anche lontane dal nostro immaginario, ed è qui che è nato Maradona, il suo nuovo singolo.

casse vuote, la spesa che costa troppo, i saluti alle stazioni tra persone costrette a non vedersi per tanto tempo e Maradona sta in cielo. Il senso che qui Manarino vuole trasmettere è una riflessione sull'assenza, sulla mancanza e darle valore per comprendere fino a che punto siamo arrivati al giorno d'oggi. Per questo usa un'immagine mitica di Maradona per descrivere un'umanità fragile in cerca di una speranza. Che definire Manarino? Icona, sicuramente.

il prossimo singolo è di una cantante sudcoreana, bella presenza, bella voce, si chiama Jennie, 30 anni, e ha trascorso parte della sua giovinezza in Nuova Zelanda, dove scopre il K-pop e canta con il gruppo Blackpink. Poi, nel 2018, il suo debutto come solista con il brano Solo, che supera 100 milioni di stream e i 2 milioni e mezzo di download. Curiosità, il 22 novembre 2023 viene investita da Re Carlo III come membro onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico e oggi l'ascoltiamo con il brano Less Than Hallowed.

0: un bel pezzo in cui il testo esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma meno di un innamorato, causando così una sorta di confusione ed euforia che questa connessione non ancora ben definita porta. Jenny, con naturalezza, va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. Che dire, sospeso? E con quest'ultimo bel brano di Jenny si conclude Nuovi Solchi. Prima di salutarvi però volevo segnalarvi altre uscite interessanti, come ad esempio Easy dei Good Street Pearl, che insieme a Celeste danno vita a un pezzo raffinato, oppure anche un brano Motor, ad esempio l'intenso singolo di Sam Smith, che è molto piacevole, oppure anche Non è divertente di Elea, il brano Best in Life di LP, un brano liberatorio possiamo definire, e poi una coppia. Possiamo dire che una coppia in realtà è un gruppo più un DJ, Martin Garrix con gli U2. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questo emittente e vi do appuntamento la settimana prossima per le novità discografiche che usciranno naturalmente venerdì prossimo. Ciao a tutti da Fabio!
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Potenza Centrale Live Tour 2026 ed RSP Eventi presentano il 10 agosto a Nova Siri presso il Club 4.0 un'intera giornata all'insegna del divertimento. Musica dal vivo, dirette radio, TV, social, animazione in spiaggia, giochi coinvolgenti e divertimento per tutti. E non finisce qui, aspettando la magica notte di San Lorenzo con DJ set, vocalist e animazione, al suono delle migliori hits degli anni 90. Cosa aspetti? Il 10 agosto ti aspettiamo a Nova Siri, Club 4.0.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, siamo prontissimi per far partire un nuovo viaggio della nostra macchina del tempo musicale. Veniamo da un paio di settimane di musica da classifica degli anni 90 e 2000 e lavorando un po' a queste trasmissioni ho pensato che c'è una categoria di amanti di musica che ascoltano Time Machine che abbiamo un po' trascurato, che ho un po' trascurato in queste ultime settimane. Sono gli amanti della musica French Touch, quella house che abbiamo iniziato a conoscere negli anni 90, che è esplosa negli anni 2000 e che ancora oggi ci portiamo dietro e di cui ascoltiamo tantissimi e tantissimi artisti anche in questo periodo, perché escono ancora dei brani French Touch, escono tanti brani French Touch che hanno veramente influenzato la musica dance di adesso. Il primo disco che ho scelto è un disco del 2000. È un brano che contiene il sample di If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right nella versione di Millie Jackson. Non so se l'avete mai ascoltato, andate a cercarlo su YouTube. Lui è Etienne de Crécy e il brano si chiama Am I Wrong?

E ve la sto già facendo sentire da qualche secondo. Secondo me, ho ripetuto secondo 37 volte, non c'è problema. Secondo me qualcuno di voi l'ha già riconosciuta e la conosce bene, perché il brano è famosissimo. Andiamo nel 1999, siccome ve l'ho detto prima, ve lo dico anche adesso. Questo brano contiene un sample di All This Love That I'm Giving di Gwyn McRae, uno dei singoli più forti di quest'album, che è uscito nel 1999, che si chiama 1999. Lui è Cassius e il brano si chiama Feeling For You.

Andiamo avanti con un altro brano veramente famoso, ma che credo qualcuno di voi possa non conoscere, quindi oggi potreste scoprire un brano che ha già 27 anni, però è sempre una scoperta. Allora, andiamo avanti sempre nello stesso modo, cioè vi dirò che questo brano, che è del 1999, utilizza un sample di Does It Feel Good For You dei BT Express, uno di quei brani che ha fatto veramente la differenza negli anni in cui è uscito, costruendo e definendo il sound che poi ha dato le basi alla French Touch. Loro sono Fats & Small e la canzone si chiama Feel Good.

Quindi era effettivamente un brano troppo difficile o qualcuno di voi se lo ricordava? Boh, scrivetemi, fatemelo sapere. Io vi ricordo come sempre che mi trovate su Instagram, su Facebook, su TikTok, su Mixcloud. Basta cercare YubDJ e mandare un messaggio, lo leggo sicuramente e vi rispondo. Ma va bene, andiamo avanti. Un brano del 2002. Questa volta ci ho anche pensato su un pochino. Non mi sembra che contenga dei sample di qualche altro brano. Casomai correggetemi se qualcuno che ha l'ascolto lo sa. Loro sono ancora i Cassius, o forse come meglio dire, perché sono francesi, i Cassius, insieme a Steve Edward, e la canzone si chiama The Sound of Violence.

Dai, questa era più facile. Io sono sicuro che una buona parte di voi si ricordi, abbia ballato, abbia ascoltato, abbia cantato questa canzone, rispetto magari a quella che abbiamo usato prima, che era un pochino più complicata. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2001. Questa volta contiene un sample, perché il brano che stiamo per ascoltare contiene un sample di Going Home dei Toto, rielaborato in chiave house molto radiofonica, molto tipica per questa musica dell'inizio degli anni 2000. Loro sono i Galleon e la canzone si chiama So I Began.

Arriva un brano ancora famosissimo, un altro brano storico del 1999, e anche questo contiene un sample, ragazzi. Sto vedendo che in effetti, non è che non lo sapessi, però a forza di non suonare o non guardare certi brani ci si dimentica di certe cose, perché anche questo brano contiene un sample da Far Beyond dei Locksmith. Il pezzo, il suono di questo pezzo, il suono di questo brano è abbastanza particolare e non è lo standard che siamo abituati ad ascoltare quando ascoltiamo la French Touch. È stato molto riconoscibile, ma è stato sicuramente parte del loro successo. Loro in realtà sono un duo britannico, si chiamano Basement Jacks e la canzone è Red Alert.

Brano storico, bellissimo, meraviglioso, lo conoscete tutti, l'avete ballato tutti sicuramente e spero di avervi fatto ricordare qualche momento del passato veramente importante con questa canzone dei Basement Jaxx. Ma andiamo avanti con un altro brano del 1999. Anche qui non mi sembra che ci siano sample, se qualcuno che ha l'ascolto, che se lo ricorda meglio di me o lo sa, lo scriva senza problemi, non mi offendo, ci mancherebbe, anzi vi ringrazio, ti ringrazio. Il prossimo brano è di un progetto house trance italiano di fine anni 90, si chiamano Ice Cream e la canzone è Fly Away. Bye bye.

Avete già capito che brano sta arrivando? Secondo me sì, l'avete già sentito, l'avete ascoltato mille volte, lo abbiamo messo tante volte anche nella Time Machine, perché è un brano veramente richiesto, veramente famoso, che piace tanto a tutti e per il quale mi arrivano spesso dei messaggi o delle... no, delle mail, non è vero, mi arrivano dei messaggi, particolarmente dei messaggi. Anche questo brano contiene un sample, il sample in questione è quello di Josephine di Chris Rea, è uno dei brani classici più allegri della French House, della French Touch. Loro sono i Super Funk featuring Ron Carroll e la canzone si chiama Lucky Star.

Andiamo avanti con un altro brano molto bello che probabilmente non è il più ascoltato di questo artista, ma secondo me vale veramente la pena sentirlo, quindi ve lo faccio sentire. Anche questo brano, fatalità, indovinate, contiene un sample, contiene due sample perché non gliene bastava uno, quindi contiene un sample da Saturday Love di Sherelle e Alexander O'Neill e da One More Time delle Sister Sledge. Li ha uniti e trasformati in una traccia house molto elegante. È il 1999, lui è Junior Jack e la canzone si chiama My Feeling.

Potete confermare o smentire che valesse la pena di ascoltare questo brano? Fatemi sapere cosa ne pensate, non c'è mai problema. Andiamo avanti con un altro brano che, indovina un po', contiene un sample però in questo caso non accreditato, di Streets of Your Town dei The Go-Betweens, uno dei pezzi più leggeri di questo momento della musica house, dance pop, French touch. Siamo nel 2002, loro sono i Mickey e la canzone si chiama Just the Way You Are.

E forse ho esagerato, perché questo artista entra per la terza volta dentro la Time Machine di oggi, ma sicuramente è perché è molto rappresentativo del genere musicale e dell'epoca che stiamo prendendo in considerazione adesso. Questo brano è sempre del 1999, lui è sempre Cassius e questo è il suo brano più rappresentativo, che si chiama Cassius 1999.

dai, è un brano bellissimo, veramente uno dei brani house più utilizzati, più conosciuti, più famosi di tutta la storia della musica. Ma andiamo avanti con un brano invece un pochino più difficile, che non so se vi ricorderete, anche per questo vi chiedo, scrivetemi, fatemi sapere. Andiamo nel 2000. Lui è un cantante e producer francese noto anche come voce di Music Sounds Better With You degli Stardust. Si chiama Benjamin Diamond e la canzone si chiama Little Scare.

Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con un altro brano. Ci spostiamo direttamente nel 1998. Loro sono un progetto house britannico guidato da Marco Merois. Il brano questa volta non ha un sample, ma utilizza degli elementi di Let's Love Dance Tonight della Gary's Gang. È uno dei classici della musica vocal house più efficaci di fine anni 90, rilanciato ancora dopo la sua uscita. Loro sono i Soul Searcher e la canzone è Can't Get Enough.

E ho qualche dubbio che voi conosciate il prossimo disco, o perlomeno che conosciate, no, la persona che l'ha suonato, che l'ha scritto, che l'ha prodotto, la conoscete sicuramente, ma non so se sapete che questo brano è suo, perché sicuramente non è fra i suoi brani più mainstream e non è una delle canzoni che mentalmente leghiamo di più a lui. Questo brano è del 1998, utilizza campioni vocali da un video di Workout di Jane Fonda, uno dei titoli più discussi e particolari di questa fase di questo artista, che si chiama Bob Sinclair, e la canzone è Gymtonic.

Allora, è vero che non è un brano mainstream? Me lo confermate? È vero che non sapevate che è di Bob Sinclair, ammesso che l'abbiate mai ascoltato? Fatemelo sapere. Il prossimo brano sicuramente l'avete ascoltato, sicuramente lo riconoscete, sicuramente sapete chi l'ha scritto. È un duo French House formato da Yann Destagnolo e Romain Tranchart. Il brano contiene, indovinate un po', un campione di Super One degli Chic. Per questo nei crediti del brano, se andate a cercare, compaiono anche Nile Rodgers e Bernard Edwards. Il brano è del 2000, loro sono i Mojo e la canzone si chiama Lady Him.

con un altro brano che è sempre di questo periodo, perché siamo nel 1999, all'inizio di questa time machine. Loro ci hanno già fatto ascoltare uno dei loro dischi. Anche questo brano contiene un campionamento, anzi ne contiene due. Pensate a quante canzoni della musica house di quel periodo contengono campionamenti di musica che viene dagli anni 70-60, da quel mondo lì. Qui c'è dentro Reach Up di Tony Lee e The Glow of Love dei Change. È stato il singolo di debutto di questo duo nel 1999, loro sono sempre Fats & Small e la canzone si chiama Turn Around.

sta per arrivare una bomba assoluta. Se ascoltate bene nello sfondo, sentite che le due canzoni sono mixate fra di loro, le state già sentendo e credo che abbiate già riconosciuto quella che arriva. Sì, perché credo di poter affermare che è una pietra miliare della musica French Touch, French House, soprattutto del periodo 90-2000. Qui siamo nel 1998, questo singolo è l'unico pubblicato da questo progetto, contiene al suo interno, indovina un po', un sample della canzone Fate di Chaka Khan, loro sono gli Stardust e la canzone si chiama Music Sounds Better With You.

i gruppi più rappresentativi, uno dei duo più rappresentativi in assoluto della musica francese, della musica French Touch. Incredibilmente, indovinate un po', anche la canzone che sta per arrivare contiene un sample, perché hanno utilizzato molto creativamente More Spell on You di Eddie Jones in questa canzone, che è veramente famosissima. Loro sono fra i nomi più influenti della musica dance ed elettronica moderna. È il 2000 quando i Daft Punk escono con One More Time.

E sta per arrivare anche l'ultimo brano della Time Machine di oggi, una Time Machine dedicata alla musica house, French Touch in particolare degli anni 90-2000. Sono andato a pescare alcuni brani che sono fra i più venduti in assoluto della musica di quel periodo, di quel tipo di musica, e vado a mettere, credo, il brano più venduto in assoluto nel mondo che riguarda il mondo della musica French Touch. Il brano, pensate che sia una voce registrata quello che dice, che lo dice, ma non è vero. Il brano contiene un sample di The Rock degli East Coast. Il singolo è famosissimo, siamo nel 2001. Loro sono The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama

su questo pezzo meraviglioso è arrivata alla fine anche la Time Machine di oggi e io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella musica house, French touch degli anni 90-2000, andando a lavorare un po' sulla classifica e andando a pescare un po' di canzoni sconosciute per farvi scoprire qualcosa che non conoscevate. Di sicuro oggi abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, o lo abbiamo confermato per chi lo sapeva, che la musica di quel periodo, quel tipo di musica, è profondamente influenzata dalla musica del passato e contiene un sacco di campioni, un sacco di sample della musica di quel tempo. Dove per quel tempo mi intendo la musica principalmente degli anni 70. Io come sempre vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per parlare di questa time machine o di altre, potete trovarmi sempre sui social cercando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, YubDJ con la Y come York e come Yankee. Su Mixcloud sapete già che trovate anche questa e tutte le altre puntate da poter ascoltare gratuitamente quando volete, on demand, in qualsiasi momento della vostra giornata e luogo del mondo, visto che stiamo andando in ferie. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Get Away sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio You.

E dopo la nostra posizione numero 18, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

Vi ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls.

E adesso pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1. Stay.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait, posizione numero 8 della settimana, ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo I Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

Numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.
4: Ed eccoci qui, continuiamo questa imperterriti, questa nostra lunga estate di musica che chiaramente continuiamo a proporvi da quelle che sono le radio che trovate sul nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare, perché comunque questa nostra, come dire, ora 58 minuti a dire la verità per questioni tecniche che trascorriamo insieme, la trovate ogni giorno su tante radio che dal lunedì alla domenica ci mandano in onda con orari chiaramente diversi. Comunque insomma anche noi prima o poi dovremo andare in ferie, ma stiamo andando ancora a buon ritmo, perché comunque c'è sempre tanta carne a cuocere, tantissime novità che ogni giorno ci giungono sulle nostre caselle postali, quelle di Area Rock, ma non solo, anche perché comunque poi siamo abituati ad ascoltare tanta musica ogni giorno, scusate, c'è stato qualche piccolo problemino, ma comunque proprio questo nostro ascolto ci porta poi a proporvi quello che in fondo sono anche non solo i nostri ascolti professionali, ma anche quelli che ci aiutano un pochino a rilassarci. La verità stasera non è che ci sarà troppo da rilassarsi, perché c'è davvero tanta carne a cuocere, e cominciamo con quello che è il primo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, You Are The Love, un pezzo che è nato dal debutto degli Shadow Men, che escono con questo omonimo album che prende appunto il nome dal gruppo, progetto collaborativo di John J. Presley, del produttore Ben Hidley e di Daniel Perry. Nato da una visione creativa condivisa, da un approccio istintivo alla musica, questo trio britannico fonde chitarre potenti e orchestrazioni cinematografiche insieme a quelle che poi sono, come dire, un calarsi nel post rock che si sviluppa pian piano, lentamente, dando poi vita a quello che è un suono al tempo stesso ampio e senza compromessi. Gli Shadow Men debuttano appunto con questo omonimo album. Un debutto davvero interessante, perché poi alla fine più in là troveremo qualcosa più o meno di simile, ma stavolta non è un debutto, anzi assolutamente. Gli Shadow Men debuttano con questo omonimo album da quale ci andiamo ad ascoltare questo, anzi ci stiamo già ascoltando questo, You Are The Love.
5: You are the love, we felt the love, and this is love. But how many more times must I

bel post rock, o potremmo dire quasi spaziale, quello degli Shadow Man, da quale ci siamo ascoltati questo You Are the Love, che poi ci trasportano in quello che sarà il nuovo ascolto che andremo a fare tra il nuovo singolo dei Ladysmith, una band italo-canadese che ha ufficialmente pubblicato appunto questo nuovo singolo The Bells of Babylon, disponibile tramite Sherry Lips Record. Messa temporaneamente in pausa la ventennale carriera solista, nel corso della quale hanno già pubblicato 6 album, il chitarrista Max Navarro firma un epico rock anthem ispirato ai moti del 2019 a Barcellona e in Catalogna. Con The Bells of Babylon, i Ladysmith continuano a fondere hard rock melodico e narrazione socialmente consapevole. The Bells of Babylon, loro sono i Ladysmith.

gli italo-canadesi Ladysmith con questo bello rock. Beh, ogni tanto anche noi ci buttiamo in cose che non lo so come dire, insomma, ti solleticano davvero l'ispirazione con questo davvero bel passaggio del Ladysmith, The Bells of Babylon, giusto per ricordare che il rock ha anche diverse sfumature, anzi ha tantissime sfumature, come le sfumature che emanano quello che è il videoclip dei Voodoo Queen, che escono con Bright Cage, e noi da quel videoclip ci andiamo ad ascoltare questo pezzo, appunto, Bright Cage, del quartetto francese di Fats Soner, Heavy Blues Rock, Voodoo Queen, che è davvero uno dei brani più carichi di emozione dell'album. Il brano riflette chiaramente quella che è la miscela distintiva di questa band, dei Voodoo Queen, che si muovono fra futz rock, vintage, desert rock, influenze stoner moderne, abbinata poi a quella che è una scrittura profondamente introspettiva. Bright Cage, loro sono i Voodoo Queen.

E questi erano i francesi Voodoo Queen con questo Bright Cage, tratto appunto da quello che è il videoclip che hanno fatto uscire subito dopo quella che è stata l'uscita limitata del loro album di deluxe Violet Crown. Questo videoclip ufficiale è appunto uno dei brani più carichi di emozione dell'album. E noi proseguiamo questo nostro viaggio, questa ondata davvero di musica rock con gli inglesi House of Hall. Loro sono di Manchester e sono quasi un'istituzione a differenza della maggior parte delle istituzioni moderne. Gli House of Hall vi fanno un favore registrando un album che tutti gli intenditori considerano senza dubbio il loro migliore. Inklings contiene 10 nuove canzoni scritte e registrate agli Hope Mill Studios, ma con un processo leggermente diverso rispetto a quello impiegato durante i primi tre album. Dagli House of Hall ascoltiamoci questo Prince of This World, principe di questo mondo. Loro sono gli inglesi di Manchester, House of Hall.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo gli inglesi House of the Hall, loro erano di Manchester, anzi sono di Manchester, proseguiamo con quello che è il terzo album del nuovo corso, anche se poi in realtà il nono, diviso tra episodi all'insegna della prosopopea compositiva di sonorità molto gonfie e brani discreti però improntati al mestiere. Stiamo parlando dei Blue Railways, che escono con In Spite of Everything, un disco che si presenta come un coacervo di esperienza passata che vuol cambiare de facto, ma purtroppo c'è tanta capacità sonora e troppa velleità artistica. Tuttavia è un disco che si lascia comunque ascoltare. Dai The Blue Railways, Have the Reject. E continuiamo sempre su questa ondata sonora stasera, davvero molto molto elettrica.

E questo è Ronan the Boo Radleys dall'album In Spite of Everything, questo Half Attack Reject che ci siamo appena ascoltato, nono album, in realtà poi un difficile terzo album. Beh, insomma, andate a leggervi un pochino di questa band, che cosa capita. Beh, ogni tanto poi noi, come sapete, facciamo qualche stacco, come tutti quanti sanno ormai, lui non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro, in questo nostro piccolo programma radio abbiamo trasmesso diversi suoi pezzi tratti dal suo ultimo album The Boys of Dungeon Rain, un disco che rappresenta davvero un cammino sereno nei quelli che sono i decenni trascorsi, tra omaggi intimi a George Harrison e ritmi condivisi con Ringo Starr. Ebbene, da questo suo ultimo lavoro ecco a voi la bella Paul McCartiana, potremmo dire così, Mountain Top. Lui è Mr., anzi Sir Paul McCartney. Mountain Top dall'album The Boys of Dungeon Lane.

un grande artista Paul McCartney, ma anche un grande uomo, perché alla sua ormai età di 84 anni continua a produrre grandissime canzoni. Ma che cosa aspettarsi altro da questo grande, che lascerà davvero quando speriamo che resti qui con noi davvero tantissimo tempo, perché comunque ha scritto la storia della musica insieme agli amici suoi Scarafaggi di una volta. Ma grandissimo Paul McCartney, non possiamo dire altro. Come fu grande, e lo è ancora, il grande Mark Bolan dei T-Rex, giusto per fare un piccolo passo indietro nel tempo, perché proprio in preparazione di questa puntata, rovistando tra i miei dischi e CD, uno di questi mi ha riportato indietro nel tempo. Infatti era il marzo del 71 quando il produttore discografico Tony Visconti arrivò a Los Angeles. Si trovava lì con Mark Bolan e T-Rex per lavorare ad alcuni nuovi brani, tra cui questo Get It On, che divenne il successivo singolo della band e il loro secondo numero uno in Gran Bretagna, il 24 luglio del 71. T-Rex, Get It On.

T-Rex, i T-Rex di Mark Bolan con questo Get It On, un pezzo del 1971 che comunque ci fa introdurre quelli che sono i prossimi che andremo ad ascoltare. Difatti noi ci chiediamo: ma quanti conoscono gli Yes? Ma in realtà credo che li conoscono davvero in tanti. Loro sono una band di Londra nata nel 1968, una band che comunque ha contribuito a definire il linguaggio del progressive rock, imponendosi negli anni 70 con quelli che sono stati degli album diventati pietre miliari del genere e conquistando una nuova stagione di successo anche negli anni 80. Oggi siamo nel 2026, di quel gruppo che è ritornato resta solo appunto di quella leggendaria squadra, è rimasto soltanto Steve Howe, il chitarrista che più di altri ha contribuito a quello che poi è il suono della band. Tuttavia gli Yes non hanno mai avuto particolare interesse per quelle che sono le regole della nostalgia e guardate un po', adesso a giugno è uscito Aurora, 24esimo album in studio composto da 10 pezzi che sono proprio caratterizzati da quell'elegante suono autentico ed estremamente riconoscibile che continua a rappresentare il loro marchio di fabbrica. Dagli Yes e da Aurora ci ascoltiamo questo Love Lies Dreaming. Così un po' di prog rock non guasta.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E il nostro viaggio continua per portare appunto quel rock che solo Area Rock vi può portare. Vi ricordo che siete sempre qui in questa agora musicale, questa piazza dove siete in compagnia di Raffaella Scorre, Astore, che comunque vi sta portando un po' di novità, qualche piccolo passo indietro, grandi gruppi anche, e quindi proprio parlando di grandi gruppi è la volta dei Muse, che escono, anzi che sono usciti con questo The Whole Signal, un disco in cui lo spazio è, diciamo, rappresentato da quella che è poi l'inesauribile fonte di ispirazione appunto per questa grandissima band, che hanno reso nel tempo il fil rouge di della propria discografia, appunto mostrandosi sempre perfettamente a proprio agio tra supernove, meteoriti, alieni, tonnellate di spazzatura interstellare. Che dire, con The Who Signal, il nuovo album, il trio britannico torna a tuttofarsi in una dimensione cosmica fatta di atmosfere misteriose e apocalittiche, di sonorità elettroniche e metalliche e pensieri pateticamente terrestri. E noi ci chiediamo, siamo soli nell'universo? Qual è il significato di tutto questo? Shimmering Scars, loro sono i Muse.

E comunque c'è da dire che alla pari di tante altre grandi band, quando ci sono i Muse bisogna togliersi il cappello, dai. Dall'album The Whole Signal dai Muse, questo era Shimmering Skulls, uno dei pezzi fondamentali di questa band, che fanno capire effettivamente poi di che pasta sono fatti. E tutti quanti conosciamo i grandi Muse, i grandi, questo trio britannico che davvero ha scritto tanto nella storia della musica e restano sempre un gruppo inimitabile. A 3 anni di distanza dall'uscita di Death of Darkness, i Day 79 Haze tornano con I Survive, un EP di 4 brani che inaugura il nuovo corso della band con la nuova etichetta. Questo nuovo album, I Survive, a dire la verità non reinventa quella che è la formula della band, ma conferma la solidità di un gruppo che ha sempre saputo muoversi con disinvoltura tra quello che è il gothic rock, l'hard rock e successioni glam. The 79 Haze, dall'album I Survive, questo è l'omonimo pezzo.

The 79 Hayes era High Survive, tra l'altro con Steve Stevens ospite qui in questo loro nuovo lavoro, una band che poi ci proietta a quella un'altra grande band, vale a dire i Q, che escono con questo loro Live from London, Camden Palace 1985, questa operazione promossa dalla Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli EQ. E noi dagli EQ ci ascoltiamo questo Corners.

E questi erano gli Q con Corners, tratto da il loro ultimo album live, davvero un prodotto molto interessante, che ci porta a concludere con questo ultimo pezzo dal titolo Ghost, Fantasma. 13 anni dopo Asimmetry, gli australiani Carnival riemergono con In Verses, un disco che non ha l'urgenza del ritorno, ma quella più profonda del completare qualcosa che è rimasto a metà. Più che ripartire, la band sembra riprendere il filo, riportando in superficie quello che poi è un percorso interrotto e cercando di dargli una nuova forma. La formazione, che resta quella storica con questa nuova produzione, la band conferma quella che poi è la fine, è la propria continuità. E con questo pezzo noi chiudiamo questa nostra passeggiata sonora in questa agora musicale, che è appunto Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Astore.

0: insomma, la grande musica che Aria Rock vi propone con questo Ghost, loro sono i Carnival, che mai ci portano, ci trascinano verso quella che è appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaella Sore, che continua ancora per questa estate, fino a quando poi sarà costretto il gioco forza ad andare un pochino in ferie. Beh, ma noi continueremo comunque a non lasciare vuoti quelli che sono i nostri canali, assolutamente, perché comunque la musica, il rock in modo particolare, è quello che poi alla fine tiene vive non solo le nostre giornate, ma addirittura, forse la spara un po' grossa, ma a quest'ora che cosa pretendete? Probabilmente anche le nostre vite. E questi erano i Carnival con questo Ghost, tratto dall'album In Vances, per questa chiusura epocale di Aria Rock, che porta via anche Raffaella Stone. Ciao!
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

noi siamo fatti così, eh. Partiamo con la sigla, non ci presentiamo nemmeno, perché ormai il Vintage Club, lo conoscono tutti. Allora faremo il

Vintage Club per Max Bellè con quel disgraziatello della parte opposta che sta dicendo: babbo, sei più cretino del solito. Però il 1978 lo stiamo analizzando piano piano con la musique, e questo era una specie di io ho copiato questa, devo essere sincero, ho copiato la scaletta pari pari a un disc jockey americano di New York. Ci piace, ma moltissimo, moltissimo. Fermo lì che ora deve andare. Fermo lì.

PhD. What did they say with the station? Got to load, just got to load. Allora, che sono voglia? Vintage Club, eccoci qua. Ma che se per le microfoni l'ho già detto un sacco di volte e ora ho optato per sganciare quella cosa. No, non ho voglia, devo essere sincero, mettermi lì il tempo, mixare, eccetera, eccetera. Non, sono stanchissimo, sono anziano. Però ora vado, ora entriamo sul, perché io uso il Vintage Club per provare, no? Per sistemare le mie cose. Afro

feeling, do gut feeling. Allora, perché insisti, ragazzo della via Cluck, di usare 1978? Per quale motivo? Insomma, è uscito tante belle cose nel 1978. E ora perché stai mandando quella che non è il 78? Sei un cretino, guarda. Questo è 1973. Allora, Christopherson. Però era nella Billboard, hai ragione. Nei 100 pezzi più ascoltati. Why me, Lord?

The Panthers. Che Partners. Che Panthers. Davvero, Panterona, vero? Ho letto Panthers, è uscito fuori da Panterona, per quale motivo poi non lo so. Musica!

No, questo poi è un amico, è Ago. L'83, capello lungo, nero, ce l'hai ancora? So che tanto mi sta ascoltando, perché puntualmente ogni tanto ascolta il Vintage Club, proprio per l'amicizia che abbiamo. Tante console insieme. E vabbè, è il passato, che ci devo fare? ho un po' di magone, devo essere sincero, perché ricordo momenti meravigliosi.

Enjoy! Enjoy Dance Classic Love to Heart Later. Il mio inglese dialettale bellissimo, bravissimo. Meglio di così non riesco a dirlo. E là ancora? Pure, ancora quello? Ah, ma è il ritorno quello! Ma non c'entra nulla! Ma pensa a te questo ragazzaccio! Aquarium, io starò Electra, 78, mi raccomando! Non fatevi più queste minchiatelle, per favore, che portate! Era il continuo del... Ah, ok, capito, benissimo! Vintage Club, siamo fatte così, no, noi siamo così!

on, come on, come on to us. To us. To sit there inside. Pensate, 1974, BT Express, Do It. Rifatta, poi rifatta, rimiscelata, poi di nuovo, poi rimischiata, di tutto ci ho fatto. Poi BT Express, di tutto. Anche Flabbé, fatti anche Flabbé, guarda cosa spaventosa. Poi là. Varius, Pulp Fiction, Blackboard Teams. Ah,

0: La canzone cortissima, 2:09. Erano così a quei tempi. All'inizio sembrava proprio quasi il film di Bombolo e il Monnezza. Cioè, sì, dei film, di quei film anni 70-80, meravigliosi, fantastici.
1: Sono stato io.
0: A 26 o esci dall'armadio oppure ti sei cagato sotto. Bellissimo. After True per Fantasy.

0: di imprevedibilità. Sì, dall'italiano all'inglese è Vintage Club.
1: Imprevedibilità, Vintage Club. Perché noi svariamo in tutti i sound possibili e immaginabili da 50 anni, anche 60 anni a questa parte.
0: Perché noi siamo fatti così, noi vogliamo sognare.
1: Dov'è che hai preso questo, Brian? Mamma mia, ma è bellissimo!

Queste sono canzoni meravigliose, magari tantissimi di voi non la conoscono, però insomma è un album fantastico, dovete andare ad acquistarlo perché lo dovete tenere in casa, questo è un cimelio. Ma veramente, veramente. Finisce qua il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, Brian Bellè. Ti vuoi fare l'applauso? Ti vuoi fare l'applauso? Fatti l'applauso, fatti l'applauso. Ora, non esagerare ora, non esagerare. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, vi lascio con l'ultima.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

Eh sì, è bella di notte la città. C'è pericolo, ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori. Stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa. L'oscuro della notte dà la sua.

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori, per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Da di oggi The Coction.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.